0: 99.7 FM, Cultura en Ondas de Radio.
1: First idea, I sing. Ok. Canzona di Ben Vautier, la musica.